sauraron ka shagala kana tare da biyar sitwa kamita 94.6 kuma a wannan zango na gari ya waye maraba da mai sauraro wato shiri ne wanda kuke saurara a daidai wannan lokacin kuma wakoki da kadakadin da muke sanyowa na taya ku wato nishadi ne daga damun ta da misalin karfe 9:30 zamu kama ku zaben safe amma kamin wannan lokacin bari mu gaici wato Salim Smart da wakarsa mai suna komai daidai